può capitare un giorno che ti siedi e pensi un po', un piccolo riepilogo di vita, ma chissà, ti accorgi che le immagini sono confuse e poi non vedi chiaro niente, solo gran confusione. Può capitare di chiederti: ma cosa fai qua giù?

in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scelte.

caspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

cavam fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

c'è un mago. Miei mortali compagni diranno forza su. Così, così. Coraggio, fratello. Nasci che duro, ma difficile il lavoro di morire e di

conoscerò delle cose. Ti ho amato molto tanto quando le ombre della casa erano piene qui. Io bacerò il ricordo dei suoi occhi taciturni per terminare il poema che tralasciai a metà. Rinascerò dalla frutta di un mercato rionale e dalla sciatta atmosfera di un romantico caffè e dalle rovine di un piccolo paese terremotato e dalla rabbia della gente del sud rinascerò. Tu vedrai che rinasco nell'anno 3001 con gente che non c'è stata ma che allora ci sarà. Benediremo la terra, terra nostra, e te lo giuro che questo paese di nuovo